0: Italo! Tuma Italo! Tangaloe! A tua elangi tua ua!
1: Tchau!
0: Tu lolo kuipo! Holangi mamaui! Tatina mai! Si losi! Losi mai! Fuck out of the room! Get that boy!